ama changi boishi ya kasarta neno mpio mpio star 441 ash star 441 hash

kosisine tiendo korok. Ak ibirchi chito noto nekikuren Nora. Nora? Nora. Nora? Nora. Nora? Nora? Nora? Matonam chito. Ama chito ne chutu yuti one touch. En nguni 59. Chito ne chutu one touch. *441#. Ama chutu kitio ilo. *441#. Mwagere chi. Ama chito ne chutu kitio lele sif. *4 gara mawale. *4. *4. *441#. Nigile Johnston. Johnston? Johnston. Johnston. Johnston. Kegas kele mnyane Johnston ini. Johnston jamge. Iya muna baba. Imnyane Johnston. So te congratulations iko abilinde nyu ne basilingi shek 250,000 Kenya shillings. Congratulations. Matitile.